0: e ba hotho gapela habedi ke ka hona re tsosolosanga moya wa rona ka mmino o monate mmino ona e le wa difela hori ma PC FM ya le khotlala gasola hantatai o thewa hantle a vane lesotho hotel and casino ho ja wa atamela bana ha re fitla le godimong ka tabe re thintetsa o le monnati ke go kisa bua le mogana modimo wa rona
1: mino o monnati ka nako tsohle ho PCFM.

0: ba ha o morena Eloi Eloi la masabakatani modimo waka o ntahletse nna a o se nne uwe a le stadium area ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ka tetsokolo
1: ka di patiri mollo ke tsena nku ya se hlabelo e kae ba ha o morena
0: ba ha o morena ntate tsokolo mo hai
1: ha tsufane ntate
0: e nne ntate lentse la ha o ho morena ke nnete o re halaletse nnete re ba ha o morena mwana ditsela a le kwadi

0: e ba ha o morena
1: wa ha o di ntse
0: rakhadi
1: mo di mo e mo se se le ka tsena bona ke go ka o re wa ha o di ntse
0: re ba ha o morena rakhadi ntume
1: ma ke di ka ba ku tsena ne
0: e mene ne wa di pe ba ha o morena muri mo re boka wena ho batsohledi etswa ke wena re ba ha o morena a o tsile a le khubetswana Facebook.

0: Morena Matsep.
1: Ayo
0: ba ha morena morena Matsepontori.
1: Tsamma ke
0: tlile. Amen e senne so.

ntse ke utlwa gore pakeng tsa nkgono Mmatshepo go loketse go be le ntate Dimpho Mpholo. Ntate Dimpho Mpholo. Ka letsikitsane e be mme Mmarethabile Polao a le ha molomo wa mphi. Ntate Ntsebenga wa Mosia a le ha ntate Molo Matala a latlhela letsikitsane. Mme Tshitsa a le pela tshweu. Mme Makgotsogwele a le kwala o a bata a latlhela letsikitsane. Mopheme o ditse sehlabaneng a sa kwading. Mme Mmatukiso a le ka botleng a latlhela letsikitsane. A ene mme Mmapaki Mohale a le tajane a ntate Molo Ramahotetsi. Ausi Lehata a le magalaneng a latlhela letsikitsane. Rakgadi Nthumeng Matete a le Thabagupa. Ausi Tsele a latlhela letsikitsane la gae a le Kgobetswana ka motse. A Morena Hlathe Majaga. Morena Mmatshepo Nturi a le Mmasephodi. Wena o tlo e bitse Motimposo. Nna ke e bitse jalo Meeting Post. Ausi Nthabiseng a Phohlo a latlhela letsikitsane a le Sekamaneng. Mahale ya Jackson banna poteletse ngwana wa batho. Mohaisane kwa mme wa ngwana na le Moshanyana a le Mamelwaneng a latlhela letsikitsane a e le ntate Ntlhane ga ntate Moloteko. Ntate Thato ntate Theko wa Lekgosi a le ga ntate Moloabi a latlhela letsikitsane a e le mme Mmatokelo Mosutlhi a le borogong a bo bonyane. Wena o tlo e bitse ka gore ke borogwaneng a motsemolo Masiro. Ntate Moeketsi a latlhela letsikitsane a le ntate Molo Matala. Wena o tlo gore ke ga Matala. Masale Salis a le ga molomo wa mphi. A e le Sisathi a le lefatsheng a e le golela Domsisi a latlhela letsikitsane. Nkgono Phuthi a le Mmasephodi. Wena o tlo e bitsa ka gore ke Motimposo. Wena nna ke e bitsa ka gore ke Meeting Post. Ntate Potele Tshupane a le Tshagolo latlhela letsikitsane la gae. Banna ya ba tsebetsa ka diaeba fela ke mme ya ba ke ntshinyoloa ke se ke nkile thantate Thato Malefane ka letsikitsane a le Kgobetswana. Ntate Lehloka ka letsikitsane a le ntate Molopita. Khoushi a le Makale Mahla ka letsikitsane a le Maseru East. Mmetsatsi Ntshobe ka letsikitsane a le Dithabaneng. Aobuti Mopedi Falakane a le Tiatiane ka letsikitsane. Seabata a raya le Mati a le ntate Moloboso. Ntate Tiedi a le Zambezi. Meyola a le Zambezi ka matsikitsane. Serope ke sa kgomo Mokiritla ya bathapelo ya Mogaugeng ke lwa bjalo ke yena mme Alice Magomo a le Lenkotong.

0: re sege le ditabeng tse dingwe gobane go na le bana re tlametse gore re tsebe mantse batho ba a re letshele le beta poo ngwane mongwe onana o gatshe letshele le etsa taba tsa mofuta o ngwe jalo a sa utlwisitse gore rere re tlametse go ba mmogo.
1: God have mercy upon us.
2: Ke le jwa tshitjanyana la motse wa Matedili. Ke le jwa le thata bontate le bomme le hlotseng a di hamogele di tshisele. Mo ke tsheng teng ha ke tloele, hona le go ke pongwe dinala. Ke double engine matosa ntsema. Ke engine di nne ho nna mo. Ke tla iphumana ke ikentse jwang? Ho bana haona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona. Ke la bohlano letsatsi nena la bohlano la hlola moqivelo. Tsatsi la malo 5 se le fihla. Bontate e be se re kena change house. Bontate ga fa sa mapaka wa tseba na ga le bakae. Hai ka lesotho. Senne le mpotsa hore na ke haile kae. Bontate di mesela ga dingata ha e soma ka uteng. Empa ka bodulo o tlo mpatlele ka mona ka qwading ke hasodi ha mogana thoriso matsoso a ke ditse mono ke ditse so seng ke ya gakalla ke bo khutsanyana ba diponi mashoto o mpona ke le tsena ngwana builane ke ne ke hlole ke dula kotase metseng ya magowa banna ke ja hanyane se kgabeletsena me o ke ba ba mpona ke le molelele le gale bontate le bomme ke ho nyeditswe ke misi ya dithunya Masiru haga malaeta. Ke moshana hlanga ka ka le khalo le sipone. Ha eso ke mo nopa kinga tsa malea lea le haqaba. Ha tshunyane ke motseng. Ke buswa ke mofumari mmama mohato ka mo ke mofumari mmama mahao. Mofumari mmama mahao. Ka mono ka mmalege ka matedile. Fa mo ena le getle ya no. Famo le retle ya noto famo

ke nyakugela ditokomane tsa ka o rena skipani o di mapisi ya farm ya le khotlala gasola ha ntatai e re o senya wa letsatsi le entseng a jwalo ke morena o di mapisi fm ntutsa ka ketseo di nepa hala ntutsa ka ketseo di nepa hala a di nepa letsi tjena

Ara ke re se ba ka pelenyana fela mabelo piece FM quick recap. Tsa o phethela jwalo. Bayam ba le se mari la ga hule jelo general money yo ga di beke di robedi beke fete le tselo bayam ba le se mari metsemedi. Bayam ba ba robonga hule jelo KO 20 sama se di beke di robedi. Beke fete le tselo bayam ba le se mari matsolo mo. Bayam ba ba robedi ga hule jelo ntate stana le touch line. Isandla di beke di robedi beke fete le tselo bayam ba le se mari. Malay Biladi tsela di beke di robedi beke fete le tselo bayam ba ba robong. Bebe mba botselela ga satsa hula jalo same car tsebo philo di beke di robedi beke fete ne di tsela bo emong ba borobedi ele shumele metse me hlanu fela metso tso pele ho hora ya le shume ECFM 92.8 ya jalo 104.3 megahertz mamari se re tla ho ala na lwana mane ho reng ya le shume ya again Awizwege, a tribe soul and Musa Keys. Pata pata. Pata pata, mamela PCFM, mshalo jolo bumbabu shano beke ngena. Dibeke dili shume, beke fteni tunobi emu mbabu super.